0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah. Si potrebbe cantare.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di Crea.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio
1: Digital. Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante!

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 19 giugno e si festeggia San Gervasio e San Romualdo. Il proverbio del giorno è marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, allettati da un'impresa che ritenete vantaggiosa ma che è comunque piena di insidie, dimostrerete di essere all'altezza della situazione. Avrete inoltre la possibilità di aggiustare vecchie questioni grazie al passaggio lunare in Leone.
2: Toro, con la presenza della Luna in Leone l'umore scivola sotto i tacchi al primo contrattempo. Respirate a pieni polmoni e provate a resistere. In famiglia cercate di nutrire i legami. Siate presenti non solo con il corpo ma anche con lo spirito.
1: Gemelli, vi mostrerete molto sicuri di voi e ben padroni di ogni situazione, ottenendo così interessanti vantaggi nella professione e soddisfazioni nel privato. Saprete prepararvi egregiamente in vista di un importante colloquio di lavoro o anche una prova d'esame.
2: Cancro, avrete la possibilità di migliorare sensibilmente la vostra posizione. Per farlo, l'intervento di una persona influente sarà determinante. Se siete decisi sulla strada da intraprendere, ascoltate il parere senza doppi fini di un amico.
1: Leone, oggi potrete far valere i vostri diritti e le vostre opinioni sul lavoro. La Luna nel vostro segno vi regala l'ammirazione e la fiducia di molti. Riuscirete a trovare le parole giuste per spiegare i vostri principi e avanzare così le dovute richieste.
2: Vergine, in amore tenderete a preoccuparvi più del dovuto. Se un amico vi proporrà iniziative divertenti e rilassanti, coglietele vincendo la pigrizia. Il giudizio di un collega vi apparirà irrilevante, ma influenzerà invece il parere di quelli che contano.
1: Bilancia. La giornata inizia sotto buoni auspici grazie alla Luna in Leone e Mercurio in Gemelli. Raggiungere gli obiettivi sarà un gioco da ragazzi. Cambierete volentieri i programmi per la serata quando un piacevole imprevisto farà saltare i vostri piani.
2: Scorpione, oggi puntate tutto sulla diplomazia, mettendo da parte il vostro naturale istinto a primeggiare e lascerete spazio alle iniziative altrui. Una notizia riguardante la casa potrebbe preoccuparvi un po', ma arriverete presto ad una soluzione.
1: Sagittario, dovrete tenere in alta considerazione le opinioni altrui. State però attenti a non farvi condizionare nelle scelte che devono rimanere vostre. I giovani che vivono in famiglia potrebbero optare per l'indipendenza, reclamata dalla Luna in Leone.
2: Capricorno, giusto restare con i piedi per terra, ma a volte il vostro realismo vi porta a fare delle scelte che mancano un po' di fantasia e di vivacità. Oggi alcune circostanze inattese vi costringeranno a gestire in maniera alternativa i vostri progetti.
1: Acquario, scontrosi e di poche parole con la Luna in opposizione, preferite agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non vi capisce. Alti e bassi in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto.
2: Pesci, vi si apriranno davanti ottime opportunità. Seguire un corso, leggere un manuale vi fornirà quelle conoscenze tecniche e ad oggi vi mancano. Qualcuno sta attendendo con ansia una vostra risposta e a breve non sarà più disposto a rimandare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 19 giugno e si festeggia San Gervasio e San Romualdo. Il proverbio del giorno è marzo tinge, aprile dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Allettati da un'impresa che ritenete vantaggiosa ma che è comunque piena di insidie, dimostrerete di essere all'altezza della situazione. Avrete inoltre la possibilità di aggiustare vecchie questioni grazie al passaggio lunare in Leone.
2: Toro, con la presenza della Luna in Leone l'umore scivola sotto i tacchi al primo contrattempo. Respirate a pieni polmoni e provate a resistere. In famiglia cercate di nutrire i legami. Siate presenti non solo con il corpo ma anche con lo spirito.
1: Gemelli, vi mostrerete molto sicuri di voi e ben padroni di ogni situazione, ottenendo così interessanti vantaggi nella professione e soddisfazioni nel privato. Saprete prepararvi egregiamente in vista di un importante colloquio di lavoro o anche una prova d'esame.
2: Cancro, avrete la possibilità di migliorare sensibilmente la vostra posizione. Per farlo, l'intervento di una persona influente sarà determinante. Se siete decisi sulla strada da intraprendere, ascoltate il parere senza dubbi fini di un amico.
1: Leone, oggi potrete far valere i vostri diritti e le vostre opinioni sul lavoro. La Luna nel vostro segno vi regala l'ammirazione e la fiducia di molti. Riuscirete a trovare le parole giuste per spiegare i vostri principi e avanzare così le dovute richieste.
2: Vergine, in amore tenderete a preoccuparvi più del dovuto. Se un amico vi proporrà iniziative divertenti e rilassanti, coglietele vincendo la pigrizia. Il giudizio di un collega vi apparirà irrilevante, ma influenzerà invece il parere di quelli che contano.
1: Bilancia. La giornata inizia sotto buoni auspici grazie alla Luna in Leone e Mercurio in Gemelli. Raggiungere gli obiettivi sarà un gioco da ragazzi. Cambierete volentieri i programmi per la serata quando un piacevole imprevisto farà saltare i vostri piani.
2: Scorpione, oggi puntate tutto sulla diplomazia, mettendo da parte il vostro naturale istinto a primeggiare e lascerete spazio alle iniziative altrui. Una notizia riguardante la casa potrebbe preoccuparvi un po', ma arriverete presto ad una soluzione.
1: Sagittario, dovrete tenere in alta considerazione le opinioni altrui. State però attenti a non farvi condizionare nelle scelte che devono rimanere vostre. I giovani che vivono in famiglia potrebbero optare per l'indipendenza, reclamata dalla Luna in Leone.
2: Capricorno, giusto restare con i piedi per terra, ma a volte il vostro realismo vi porta a fare delle scelte che mancano un po' di fantasia e di vivacità. Oggi alcune circostanze inattese vi costringeranno a gestire in maniera alternativa i vostri progetti.
1: Acquario, scontrosi e di poche parole con la Luna in opposizione, preferite agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non vi capisce. Alti e bassi in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto.
2: Pesci, vi si apriranno davanti ottime opportunità. Seguire un corso, leggere un manuale vi fornirà quelle conoscenze tecniche e ad oggi vi mancano. Qualcuno sta attendendo con ansia una vostra risposta e a breve non sarà più disposto a rimandare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Mosca sotto attacco con una nuova ondata di droni. Kiev colpita dai missili russi. Tensione internazionale anche sull'oceano Iran e sullo stretto di Hormuz. In Gran Bretagna Andy Burnham torna in Parlamento e sfida la leadership di Starmer. Proseguono le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo. Trovato un fermaio vicino alla casa famiglia. Bergamo, un uomo aggredito finisce in ospedale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mosca e Kiev tornano a vivere ore drammatiche. Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Intanto resta alta la tensione sul Medio Oriente. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha confermato il proprio via libera al percorso negoziale avviato dal presidente Pezeshkian con gli Stati Uniti. Pur parlando di differenze di vedute, Washington indica 60 giorni come finestra utile per arrivare ad un'intesa. Nel frattempo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ripreso, ma la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi.
2: In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Macfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto l'appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
2: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cadimozze con matricola brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
1: Chiudiamo con lo sport. Prosegue il Mondiale 2026 e cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio e l'esordio, la Seleção è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico, che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 19 giugno e si festeggia San Gervasio e San Romualdo. Il proverbio del giorno è marzo tinge, aprile dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Allettati da un'impresa che ritenete vantaggiosa ma che è comunque piena di insidie, dimostrerete di essere all'altezza della situazione. Avrete inoltre la possibilità di aggiustare vecchie questioni grazie al passaggio lunare in Leone.
2: Toro, con la presenza della Luna in Leone l'umore scivola sotto i tacchi al primo contrattempo. Respirate a pieni polmoni e provate a resistere. In famiglia cercate di nutrire i legami. Siate presenti non solo con il corpo ma anche con lo spirito.
1: Gemelli, vi mostrerete molto sicuri di voi e ben padroni di ogni situazione, ottenendo così interessanti vantaggi nella professione e soddisfazioni nel privato. Saprete prepararvi egregiamente in vista di un importante colloquio di lavoro o anche una prova d'esame.
2: Cancro, avrete la possibilità di migliorare sensibilmente la vostra posizione. Per farlo, l'intervento di una persona influente sarà determinante. Se siete decisi sulla strada da intraprendere, ascoltate il parere senza doppi fini di un amico.
1: Leone, oggi potrete far valere i vostri diritti e le vostre opinioni sul lavoro. La Luna nel vostro segno vi regala l'ammirazione e la fiducia di molti. Riuscirete a trovare le parole giuste per spiegare i vostri principi e avanzare così le dovute richieste.
2: Vergine, in amore tenderete a preoccuparvi più del dovuto. Se un amico vi proporrà iniziative divertenti e rilassanti, coglietele vincendo la pigrizia. Il giudizio di un collega vi apparirà irrilevante, ma influenzerà invece il parere di quelli che contano.
1: Bilancia. La giornata inizia sotto buoni auspici grazie alla Luna in Leone e Mercurio in Gemelli. Raggiungere gli obiettivi sarà un gioco da ragazzi. Cambierete volentieri i programmi per la serata quando un piacevole imprevisto farà saltare i vostri piani.
2: Scorpione, oggi puntate tutto sulla diplomazia, mettendo da parte il vostro naturale istinto a primeggiare e lascerete spazio alle iniziative altrui. Una notizia riguardante la casa potrebbe preoccuparvi un po', ma arriverete presto ad una soluzione.
1: Sagittario, dovrete tenere in alta considerazione le opinioni altrui. State però attenti a non farvi condizionare nelle scelte che devono rimanere vostre. I giovani che vivono in famiglia potrebbero optare per l'indipendenza, reclamata dalla Luna in Leone.
2: Capricorno, giusto restare con i piedi per terra, ma a volte il vostro realismo vi porta a fare delle scelte che mancano un po' di fantasia e di vivacità. Oggi alcune circostanze inattese vi costringeranno a gestire in maniera alternativa i vostri progetti.
1: Acquario, scontrosi e di poche parole con la Luna in opposizione, preferite agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non vi capisce. Alti e bassi in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto.
2: Pesci, vi si apriranno davanti ottime opportunità. Seguire un corso, leggere un manuale vi fornirà quelle conoscenze tecniche e ad oggi vi mancano. Qualcuno sta attendendo con ansia una vostra risposta e a breve non sarà più disposto a rimandare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Venerdì amici, noi ci siamo, benvenuti con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web, siamo arrivati oramai alle porte del weekend, ci sono notizie molto molto interessanti. Beh, devo dire che la settimana è stata piuttosto proficua per quanto riguarda le novità, abbiamo parlato molto spesso di dispositivi nuovi. Beh, faremo altrettanto anche oggi, quindi mi raccomando, state lì, mettetevi pure comodi. La notizia di oggi, amici, che è una notizia di cronaca, ma d'altronde era ad aspettarselo in tempi di guerra. Sappiamo che non si fa solo con le armi, ma si fa anche nell'ambito telematico, perché i ricercatori di White Secure avrebbero scoperto 5 campagne di cyberspionaggio che sono state effettuate dal gruppo Grey Web, che sfruttano diversi tool di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. I cybercriminali sono di origine russa e colpiscono principalmente obiettivi come obiettivi militari, civili e aziende in Ucraina. Gli attacchi sarebbero già in corso da agosto 2025. Insomma, si parla di cyberspionaggio perché le armi digitali di questo gruppo, ecco, sono piuttosto numerose. Gli esperti di White Secure avrebbero individuato già 5 campagne distinte che condividono infrastrutture malware, come ad esempio Phantom Mail, Phantom Click e Princess Club, dove è anche previsto un invio di mail di spear phishing, ecco, che contiene degli archivi zip RAR che vengono ospitati su Google Drive e altri servizi. Quindi quando l'utente apre questi file, il PDF contenuti nell'archivio, viene eseguito Phantom Relay, che dovete sapere è un RAT. Phantom Click è il classico click fix, ecco, per dimostrare di non essere un bot, dove è necessario risolvere magari un CHAPTCHA eseguendo anche i comandi indicati, e anche in questo caso viene scaricato Phantom Relay. Princess Club invece è un falso sito per adulti che offre anche la possibilità di contattare una persona tramite app per Android e Windows. In realtà, ecco, vengono di fatto installati Phantom Relay o Legion Relay, appunto, su Windows, e anche Fall Spy, che è uno spyware su Android. E quindi, ecco, in questo caso mettete, come si dice, mettono proprio la loro sicurezza e anche la loro privacy nelle mani di questi hacker. Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché parliamo di Outlook. Nel nuovo, fino ad oggi non era possibile vedere le dimensioni di ciascun messaggio, era necessario quindi aprire ogni mail singolarmente per controllare. Microsoft ora, come si dice, corregge un po' il tiro. Quando ad esempio, ecco, si ordina per un criterio diverso da mittente, oggetto e data, Outlook mostrerà automaticamente una colonna con il valore usato per l'ordinamento. Se si ordina per dimensione, apparirà la colonna dimensionale. Se si ordina per importanza, la colonna importanza. E se si ordina poi per categoria, dove apparirà la colonna categoria. Ecco, arriva anche l'ordinamento per data, scadenza e contrassegno, utile per chi usa i flag delle email per gestire attività e scadenze. Se si contrassegna poi le mail, come da fare con delle date diverse, dove si possono ordinare per scadenza e vedere immediatamente quale richiede attenzione prima. Ecco, diciamo che questa funzionalità si trova già nella roadmap Microsoft 365, con disponibilità generale prevista proprio per questo mese, quindi arriveremo grosso modo verso fine del mese. Arriverà sia per Outlook Windows che su Outlook per il web. Come sempre, le date, però, ecco, lo si sa, magari di questi periodi potrebbero anche slittare. Grande musica ad accompagnarci anche oggi nella nostra puntata. Adesso però noi torniamo, perché vogliamo parlare anche di Brave Origin. Quindi è un browser nuovo, la software house americana, che è stata fondata da Brendan Eich, che è il creatore di JavaScript ed ex CEO di Mozilla, avrebbe annunciato Brave Origin. Questa è una versione minimalista pensata proprio per gli utenti che non vogliono tutte le funzionalità del browser, ma solo quelle che garantiscono privacy. Gli utenti Windows, quindi di Mac, Android e iOS, devono però mettere mano al portafoglio, in quanto, attenzione, solo la versione Linux sarebbe quella a gratis. Brave Software sottolinea che nessun browser è realmente gratuito. Chrome raccoglie i dati degli utenti che Google vende agli inserzionisti. Brave invece garantisce la massima privacy e molte funzionalità che sono opt-in. Gli utenti che desiderano quindi avere un browser essenziale possono ora iniziare a utilizzare anche Brave Origin. Rispetto alla versione standard, mancano però delle funzionalità extra, diciamo come news, playlist, rewards, speed reader, stats talk, VPN, insomma, diciamo è molto molto essenziale. Ecco, Brave Origin è disponibile già come browser standalone, quindi, oppure come un upgrade. Nel primo caso, ecco, non ci sono queste funzionalità. Nel secondo caso, però, attenzione, le funzionalità sono incluse, ma comunque vengono disattivate dalle impostazioni. Continuiamo e attenzione amici, adesso aprite il vostro portafogli perché è pronto, c'è un prodotto nuovo sicuramente che vi aspetta negli scaffali. Stiamo parlando degli Huawei che avrebbe annunciato la disponibilità in Italia di Mate X7. Ha un design che è un po' simile diciamo al precedente, così come le dimensioni e il peso, sono però migliorate le specifiche, in particolare quelle di schermi, fotocamere e batteria. Il nuovo smartphone pieghevole può essere già acquistato sullo store ufficiale e attenzione, si possono anche sfruttare già le due offerte. Il Mate X7, che ha questo schermo OLED interno da 8 pollici con una risoluzione da 2416x2210 pixel e un refresh rate variabile. Lo schermo OLED esterno che ha diagonale da 6,49 pollici, una risoluzione di 2440x1080 pixel e refresh rate variabile. Schermo esterno protetto da vetro Kunlan Crystal Armor che garantisce la resistenza ai graffi, alle urti e alle cadute. Ecco, poi ricordo che quell'interno è protetto da una struttura che è composita a tre strati ultra tough, la cerniera con design a 5 archi realizzata in acciaio ad altissima resistenza, quindi ecco, non potete aprire e chiudere quanto volete la cornice centrale in alluminio aeronautico. E lo smartphone ha ricevuto già una certificazione IP58 e IP59. Insomma, il prezzo, attenzione perché qui non siamo nella fascia economica, è di circa 2100 euro. Insomma, c'è da pensarci prima, E dobbiamo dirlo amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la voce di Maurizio Rossi in questo venerdì. Noi ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto e chiaramente l'appuntamento viene rinnovato a lunedì. Vi auguro intanto di trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 19 giugno e si festeggia San Gervasio e San Romualdo. Il proverbio del giorno è: marzo tinge, aprile dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Allettati da un'impresa che ritenete vantaggiosa ma che è comunque piena di insidie, dimostrerete di essere all'altezza della situazione. Avrete inoltre la possibilità di aggiustare vecchie questioni grazie al passaggio lunare in Leone.
2: Toro, con la presenza della Luna in Leone l'umore scivola sotto i tacchi al primo contrattempo. Respirate a pieni polmoni e provate a resistere. In famiglia cercate di nutrire i legami. Siate presenti non solo con il corpo ma anche con lo spirito.
1: Gemelli, vi mostrerete molto sicuri di voi e ben padroni di ogni situazione, ottenendo così interessanti vantaggi nella professione e soddisfazioni nel privato. Saprete prepararvi egregiamente in vista di un importante colloquio di lavoro o anche una prova d'esame.
2: Cancro, avrete la possibilità di migliorare sensibilmente la vostra posizione. Per farlo, l'intervento di una persona influente sarà determinante. Se siete decisi sulla strada da intraprendere, ascoltate il parere senza doppi fini di un amico.
1: Leone, oggi potrete far valere i vostri diritti e le vostre opinioni sul lavoro. La Luna nel vostro segno vi regala l'ammirazione e la fiducia di molti. Riuscirete a trovare le parole giuste per spiegare i vostri principi e avanzare così le dovute richieste.
2: Vergine, in amore tenderete a preoccuparvi più del dovuto. Se un amico vi proporrà iniziative divertenti e rilassanti, coglietele vincendo la pigrizia. Il giudizio di un collega vi apparirà irrilevante, ma influenzerà invece il parere di quelli che contano.
1: Bilancia. La giornata inizia sotto buoni auspici grazie alla Luna in Leone e Mercurio in Gemelli. Raggiungere gli obiettivi sarà un gioco da ragazzi. Cambierete volentieri i programmi per la serata quando un piacevole imprevisto farà saltare i vostri piani.
2: Scorpione, oggi puntate tutto sulla diplomazia, mettendo da parte il vostro naturale istinto a primeggiare e lascerete spazio alle iniziative altrui. Una notizia riguardante la casa potrebbe preoccuparvi un po', ma arriverete presto ad una soluzione.
1: Sagittario, dovrete tenere in alta considerazione le opinioni altrui. State però attenti a non farvi condizionare nelle scelte che devono rimanere vostre. I giovani che vivono in famiglia potrebbero optare per l'indipendenza, reclamata dalla Luna in Leone.
2: Capricorno, giusto restare con i piedi per terra, ma a volte il vostro realismo vi porta a fare delle scelte che mancano un po' di fantasia e di vivacità. Oggi alcune circostanze inattese vi costringeranno a gestire in maniera alternativa i vostri progetti.
1: Acquario, scontrosi e di poche parole con la Luna in opposizione, preferite agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non vi capisce. Alti e bassi in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto.
2: Pesci, vi si apriranno davanti ottime opportunità. Seguire un corso, leggere un manuale vi fornirà quelle conoscenze tecniche che ad oggi vi mancano. Qualcuno sta attendendo con ansia una vostra risposta e a breve non sarà più disposto a rimandare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Mosca sotto attacco con una nuova ondata di droni, Kiev colpita dai missili russi, tensione internazionale anche sullo Sir Iran e sullo stretto di Hormuz. In Gran Bretagna Andy Burnham torna in Parlamento e sfida la leadership di Starmer. Proseguono le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo, trovato un fermaio vicino alla casa famiglia. A Bergamo un uomo aggredito finisce in ospedale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mosca e Kiev tornano a vivere ore drammatiche. Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Intanto resta alta la tensione sul Medio Oriente. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha confermato il proprio via libera al percorso negoziale avviato dal presidente Pezeshkian con gli Stati Uniti. Pur parlando di differenze di vedute, Washington indica 60 giorni come finestra utile per arrivare ad un'intesa. Nel frattempo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ripreso, ma la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi.
2: In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Macfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella-Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
2: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
1: Chiudiamo con lo sport. Prosegue il Mondiale 2026 e cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la Seleção è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che, grazie alla vittoria sulla Corea del Sud, ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno densamente nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 19 giugno e si festeggia San Gervasio e San Romualdo. Il proverbio del giorno è marzo tinge, aprile dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Allettati da un'impresa che ritenete vantaggiosa ma che è comunque piena di insidie, dimostrerete di essere all'altezza della situazione. Avrete inoltre la possibilità di aggiustare vecchie questioni grazie al passaggio lunare in Leone.
2: Toro, con la presenza della Luna in Leone l'umore scivola sotto i tacchi al primo contrattempo. Respirate a pieni polmoni e provate a resistere. In famiglia cercate di nutrire i legami. Siate presenti non solo con il corpo ma anche con lo spirito.
1: Gemelli, vi mostrerete molto sicuri di voi e ben padroni di ogni situazione, ottenendo così interessanti vantaggi nella professione e soddisfazioni nel privato. Saprete prepararvi egregiamente in vista di un importante colloquio di lavoro o anche una prova d'esame.
2: Cancro, avrete la possibilità di migliorare sensibilmente la vostra posizione. Per farlo, l'intervento di una persona influente sarà determinante. Se siete decisi sulla strada da intraprendere, ascoltate il parere senza doppi fini di un amico.
1: Leone, oggi potrete far valere i vostri diritti e le vostre opinioni sul lavoro. La Luna nel vostro segno vi regala l'ammirazione e la fiducia di molti. Riuscirete a trovare le parole giuste per spiegare i vostri principi e avanzare così le dovute richieste.
2: Vergine, in amore tenderete a preoccuparvi più del dovuto. Se un amico vi proporrà iniziative divertenti e rilassanti, coglietele vincendo la pigrizia. Il giudizio di un collega vi apparirà irrilevante, ma influenzerà invece il parere di quelli che contano.
1: Bilancia. La giornata inizia sotto buoni auspici grazie alla Luna in Leone e Mercurio in Gemelli. Raggiungere gli obiettivi sarà un gioco da ragazzi. Cambierete volentieri i programmi per la serata quando un piacevole imprevisto farà saltare i vostri piani.
2: Scorpione, oggi puntate tutto sulla diplomazia, mettendo da parte il vostro naturale istinto a primeggiare e lascerete spazio alle iniziative altrui. Una notizia riguardante la casa potrebbe preoccuparvi un po', ma arriverete presto ad una soluzione.
1: Sagittario, dovrete tenere in alta considerazione le opinioni altrui. State però attenti a non farvi condizionare nelle scelte che devono rimanere vostre. I giovani che vivono in famiglia potrebbero optare per l'indipendenza, reclamata dalla Luna in Leone.
2: Capricorno, giusto restare con i piedi per terra, ma a volte il vostro realismo vi porta a fare delle scelte che mancano un po' di fantasia e di vivacità. Oggi alcune circostanze inattese vi costringeranno a gestire in maniera alternativa i vostri progetti.
1: Acquario, scontrosi e di poche parole con la Luna in opposizione, preferite agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non vi capisce. Alti e bassi in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto.
2: Pesci, vi si apriranno davanti ottime opportunità. Seguire un corso, leggere un manuale vi fornirà quelle conoscenze tecniche e ad oggi vi mancano. Qualcuno sta attendendo con ansia una vostra risposta e a breve non sarà più disposto a rimandare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri, la prima volta che accade da oltre 18 mesi. Sul fronte intanto la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey, capitale del Niger. Ieri nella Basilica di San Pietro in Vaticano i funerali del cardinale Camillo Ruini, ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Basile Frumusache, il vigilante romeno 39enne, reo confesso dell'omicidio di sue 2 connazionali, entrambe escort. E poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. I colloqui erano previsti per oggi nei pressi di Lucerna. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia. Rinnovate ancora una volta, da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente ma ogni anno. Sul fronte intanto la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi massicci coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
2: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
1: Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey, capitale del Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto di Niamey, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il ministro della difesa. Il sito web specializzato Flight Radar segnala che diversi voli per Niamey sono stati dirottati o hanno subito ritardi. Il Niger è governato da quasi 3 anni da una giunta militare che sta lottando per arginare la violenza jihadista che affligge il paese. Voltiamo pagina. Ieri nella Basilica di San Pietro in Vaticano i funerali del cardinale Camillo Ruini. La Chiesa italiana, ha detto il Papa nell'omelia, gli deve moltissimo. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della CEI e come vicario della diocesi di Roma. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumasache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme in provincia di Pistoia nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio. Lo sport e il calcio, i mondiali, interesse in salita, il servizio della redazione.
3: Cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che, grazie alla vittoria sulla Corea del Sud, ha conquistato l'accesso ai 16esimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità.
1: Oggi alle 21, ora italiana, di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia. Alla mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco, alle 2:30 invece tocca Brasile Haiti, mentre alle 5 del mattino ora italiana si affrontano Turchia e Paraguay. Con questo per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 9:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code per lavori sulla 1 Roma-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Auto in fila sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno in uscita a Castellammare di Stabia per chi proviene da Napoli a causa della difficoltà di immissione sulla viabilità esterna all'autostrada. Infatti sulla statale 145 Sorrentina il traffico è in coda per un mezzo fermo in panne all'altezza di Castellammare Centro in direzione Sorrento. Trafficato il nodo di Salerno con code sulla 2 del Mediterraneo tra Lancusi e Baronissi e a seguire tra Fratte e Salerno in quest'ultima direzione. Code anche sulla diramazione per Napoli tra Fratte e l'uscita per Salerno al centro in direzione Napoli. E in città Napoli traffico molto sostenuto in zona Porto lungo via Marina, altre code nel tunnel della Vittoria per traffico intenso in direzione Porto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 19 giugno e si festeggia San Gervasio e San Romualdo. Il proverbio del giorno è marzo tinge, aprile dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Allettati da un'impresa che ritenete vantaggiosa ma che è comunque piena di insidie, dimostrerete di essere all'altezza della situazione. Avrete inoltre la possibilità di aggiustare vecchie questioni grazie al passaggio lunare in Leone.
2: Toro, con la presenza della Luna in Leone l'umore scivola sotto i tacchi al primo contrattempo. Respirate a pieni polmoni e provate a resistere. In famiglia cercate di nutrire i legami. Siate presenti non solo con il corpo ma anche con lo spirito.
1: Gemelli. Vi mostrerete molto sicuri di voi e ben padroni di ogni situazione, ottenendo così interessanti vantaggi nella professione e soddisfazioni nel privato. Saprete prepararvi egregiamente in vista di un importante colloquio di lavoro o anche una prova d'esame.
2: Cancro, avrete la possibilità di migliorare sensibilmente la vostra posizione. Per farlo, l'intervento di una persona influente sarà determinante. Se siete decisi sulla strada da intraprendere, ascoltate il parere senza doppi fini di un amico.
1: Leone, oggi potrete far valere i vostri diritti e le vostre opinioni sul lavoro. La Luna nel vostro segno vi regala l'ammirazione e la fiducia di molti. Riuscirete a trovare le parole giuste per spiegare i vostri principi e avanzare così le dovute richieste.
2: Vergine, in amore tenderete a preoccuparvi più del dovuto. Se un amico vi proporrà iniziative divertenti e rilassanti, coglietele vincendo la pigrizia. Il giudizio di un collega vi apparirà irrilevante, ma influenzerà invece il parere di quelli che contano.
1: Bilancia. La giornata inizia sotto buoni auspici grazie alla Luna in Leone e Mercurio in Gemelli. Raggiungere gli obiettivi sarà un gioco da ragazzi. Cambierete volentieri i programmi per la serata quando un piacevole imprevisto farà saltare i vostri piani.
2: Scorpione, oggi puntate tutto sulla diplomazia, mettendo da parte il vostro naturale istinto a primeggiare e lascerete spazio alle iniziative altrui. Una notizia riguardante la casa potrebbe preoccuparvi un po', ma arriverete presto ad una soluzione.
1: Sagittario, dovrete tenere in alta considerazione le opinioni altrui. State però attenti a non farvi condizionare nelle scelte che devono rimanere vostre. I giovani che vivono in famiglia potrebbero optare per l'indipendenza, reclamata da la Luna in Leone.
2: Capricorno, giusto restare con i piedi per terra, ma a volte il vostro realismo vi porta a fare delle scelte che mancano un po' di fantasia e di vivacità. Oggi alcune circostanze inattese vi costringeranno a gestire in maniera alternativa i vostri progetti.
1: Acquario, scontrosi e di poche parole con la Luna in opposizione, preferite agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non vi capisce. Alti e bassi in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto.
2: Pesci, vi si apriranno davanti ottime opportunità. Seguire un corso, leggere un manuale vi fornirà quelle conoscenze tecniche e ad oggi vi mancano. Qualcuno sta attendendo con ansia una vostra risposta e a breve non sarà più disposto a rimandare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: brano di Quintiliano al Classico per la seconda prova scritta della maturità 2026. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del Partito Laburista. Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta e Camorra, e Cosa Nostra in Lombardia, che vede imputate 45 persone. Poi ancora una cronaca e lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studio, un brano di quintiliano al classico. Agli studenti viene chiesta la comprensione ed interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del Partito Laburista e la servizio della redazione.
2: Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Macclesfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico sugli equilibri interni della formazione laburista.
1: Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia, che vede imputate 45 persone. Lo ha deciso l'ottava sezione penale del Tribunale di Milano, che ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo le quali il primo atto costitutivo dell'associazione mafiosa sarebbe avvenuto nel marzo 2021 a Dairago, comune che rientra nella competenza di Busto Arsizio. Per il collegio, in linea con la procura, l'incontro iniziale che ha dato il via alla presunta attività criminale del consorzio è stato nel giugno 2020 al ristorante Sardinia in Veruno, centro del milanese. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il minorenne è stato travolto ed è finito violentemente a terra. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi con un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'arcispedale Santa Maria Nuova. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Lo sport, il basket. L'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio, la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. L'Olimpia chiude una stagione perfetta, almeno in Italia, conquistando lo scudetto numero 32 della sua storia. Lo fa a Venezia in casa di una Reyer da applausi, anche solo per aver raggiunto la finale, aver costretto la formazione di Poeta a gara 4, ma per una gara che aveva vinto anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia, sembrava poco più di una formalità, soprattutto dopo l'uscita di scena della Virtus. Scherma, medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Il 23enne toscano conquista il bronzo nel fioretto maschile ai campionati continentali di scherma in corso a Antony, regalando la terza medaglia per l'Italia sulle pedane francesi, in una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi, sempre nel fioretto, e Giulia Rizzi nella spada. Nella fase a gironi, Martini ha messo insieme 2 sconfitte e 3 vittorie, poi nel tabellone di eliminazione diretta ha battuto 15-2 l'olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Čopeňitek, sconfitto 15-9, 15-8 agli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all'assalto per la medaglia. Nel quarto di finale contro l'ungherese Mihály Martini si è imposto 15-10, in semifinale ha ceduto al polacco Andrei Rzagdrowski 15-7. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

la seconda prova in programma oggi è iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta nella bergamasca, doppia inquietante scoperta. Saranno 10 gli appuntamenti della residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2027 e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Con la seconda prova in programma oggi, iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta e il servizio della redazione.
2: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
1: Nella Bergamasca, adesso, per una doppia inquietante scoperta, il servizio.
3: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola a brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
1: Cambiamo argomento, saranno 10 gli appuntamenti della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2026, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare 50 anni di carriera del comandante. Lo sport, motori, tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno. Il moto mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione. Si riparte dal successo di Marc Marquez, centesima vittoria della sua carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 e in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:04.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code per lavori sulla 1 Roma-Napoli da Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capo di Monte verso Capo di Chino e tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli. Auto in fila sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno in uscita a Castellammare di Stabia per chi proviene da Napoli a causa della difficoltà di immissione sulla viabilità esterna all'autostrada. Infatti sulla statale 145 Sorrentina il traffico è in coda per un mezzo fermo in panne all'altezza di Castellammare Centro in direzione Sorrento. Trafficato il nodo di Salerno con code sulla 2 del Mediterraneo tra Lancusi e Baronissi e a seguire tra Fratte e Salerno in quest'ultima direzione. Code anche sulla diramazione per Napoli tra Fratte e l'uscita per Salerno al centro in direzione Napoli. E in città Napoli traffico molto sostenuto in zona Porto lungo via Marina, altre code nel tunnel della Vittoria per traffico intenso in direzione Porto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sud-orientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Traffic.

interesse in crescita per i mondiali 2026, attesa per il Brasile in cerca di riscatto, e il Canada travolta il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismael Koné. Oggi alle 21 ora italiana di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia. Di basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è il campione d'Italia. Motori torna alla MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Scherma, medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno, si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Veniamo adesso ai mondiali, interesse in crescita per la manifestazione e il servizio della redazione.
2: Cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato un accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità.
1: Il Canada ha travolto il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso. In 11 contro 9 il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico con una sfida iniziata in discesa. Oggi alle 21 ora italiana di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia, alla mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco, alle 2:30 invece tocca Brasile e Haiti, mentre alle 5 del mattino ora italiana si affrontano Turchia e Paraguay. Il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia al Taliercio. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1 conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. L'Olimpia chiude una stagione perfetta, almeno in Italia. Conquistato lo scudetto, lo fa a Venezia in casa di una Reyer da applausi, anche solo per aver raggiunto la finale, aver costretto la formazione di Poeta a gara 4, ma per una squadra che aveva vinto anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia sembrava poco più di una formalità, soprattutto dopo l'uscita di scena della Virtus. Motori, torna la MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Da oggi a domenica 21 giugno il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione. Si riparte dal successo di Marc Marquez, 100esima vittoria della carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Scherma medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Il 23enne toscano conquista il bronzo nel fioretto maschile ai campionati continentali di scherma in corso a Antony, regalando la terza medaglia per l'Italia sulle pedane francesi in una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi sempre nel fioretto e Giulia Rizzi nella spada. Nella fase a gironi Martini ha messo insieme 2 sconfitte e 3 vittorie, poi nel tabellone di eliminazione diretta ha battuto 15-2 l'olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Čopeníček, sconfitto 15-9, 15-8 agli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all'assalto per la medaglia nel quarto di finale contro l'ungherese Mihaly. Martini si è imposto 15-10 in semifinale, invece ceduto al polacco Andrei Rzadrowski 15-7. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Prima Radio. Musica ed informazione.

sguardi e in quel sorriso

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

interesse in crescita per i mondiali 2026, attesa per il Brasile in cerca di riscatto, il Canada travolta il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismael Koné. Oggi alle 21 ora italiana di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia. Il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Motori torna alla MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca, scherma, medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno, si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Veniamo adesso ai mondiali, interesse in crescita per la manifestazione del servizio della redazione.
2: Cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità.
1: Il Canada ha travolto il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso. In 11 contro 9 il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico con una sfida iniziata in discesa. Oggi alle 21 ore italiana, di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia. Alla mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 invece tocca Brasile e Haiti, mentre alle 5 del mattino ora italiana si affrontano Turchia e Paraguay. Il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia al Taliercio. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. L'Olimpia chiude una stagione perfetta, almeno in Italia. Conquistato lo scudetto, lo fa a Venezia in casa di una Reyer. D'applausi anche solo per aver raggiunto la finale, aver costretto la formazione di Poeta a gara 4, ma per una squadra che aveva vinto anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia sembrava poco più di una formalità, soprattutto dopo l'uscita di scena della Virtus. Motori, torna la MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Da oggi a domenica 21 giugno il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione. Si riparte dal successo di Marc Marquez, centesima vittoria della carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi, con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Scherma medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Il 23enne toscano conquista il bronzo nel fioretto maschile ai campionati continentali di scherma in corso a Antony, regalando la terza medaglia per l'Italia sulle pedane francesi in una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi sempre nel fioretto, e Giulia Rizzi nella spada. Nella fase a gironi Martini ha messo insieme due sconfitte e tre vittorie. Poi nel tabellone di eliminazione diretta ha battuto 15-2 l'olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Čopeníček, sconfitto 15-9 15-8 agli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all'assalto per la medaglia nel quarto di finale contro l'ungherese Mihaly. Martini si è imposto 15-10 in semifinale, invece è ceduto al polacco Andrei Rzadrowski 15-7. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Venerdì amici, noi ci siamo, benvenuti con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web. Siamo arrivati oramai alle porte del weekend, ci sono notizie molto molto interessanti. Beh, devo dire che la settimana è stata piuttosto proficua per quanto riguarda le novità, abbiamo parlato molto spesso di dispositivi nuovi. Beh, faremo altrettanto anche oggi, quindi mi raccomando, state lì, mettetevi pure comodi. La notizia di oggi, amici, che è una notizia di cronaca, ma d'altronde era da aspettarselo in tempi di guerra. Sappiamo che non si fa solo con le armi, ma si fa anche nell'ambito telematico, perché i ricercatori di White Secure avrebbero scoperto 5 campagne di cyberspionaggio che sono state effettuate dal gruppo Grey Web, che sfruttano diversi tool di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. I cybercriminali sono di origine russa e colpiscono principalmente obiettivi come obiettivi militari, civili e aziende in Ucraina. Gli attacchi sarebbero già in corso da agosto 2025. Insomma, si parla di cyberspionaggio perché le armi digitali di questo gruppo, ecco, sono piuttosto numerose. Gli esperti di White Secure avrebbero individuato già 5 campagne distinte che condividono infrastrutture malware, come ad esempio Phantom Mail, Phantom Click e Princess Club, dove è anche previsto un invio di mail di spear phishing, ecco, che contiene degli archivi zip rar che vengono ospitati su Google Drive e altri servizi. Quindi quando l'utente apre questi file PDF contenuti nell'archivio, viene eseguito Phantom Relay, che dovete sapere è un RAT. Phantom Click è il classico click fix, ecco, per dimostrare di non essere un bot, dove è necessario risolvere magari un CHAPTCHA eseguendo anche i comandi indicati, e anche in questo caso viene scaricato Phantom Relay. Princess Club invece è un falso sito per adulti che offre anche la possibilità di contattare una persona tramite app per Android e Windows. In realtà, ecco, vengono di fatto installati Phantom Relay o Legion Relay, appunto, su Windows, e anche Fall Spy, che è uno spyware su Android. Quindi, ecco, in questo caso mettete, come si dice, mettono proprio la loro sicurezza e anche la loro privacy nelle mani di questi hacker. Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché parliamo di Outlook. Nel nuovo, fino ad oggi non era possibile vedere le dimensioni di ciascun messaggio, era necessario quindi aprire ogni mail singolarmente per controllare. Microsoft ora, come si dice, corregge un po' il tiro. Quando, ad esempio, ecco, si ordina per un criterio diverso da mittente, oggetto e data, Outlook mostrerà automaticamente una colonna con il valore usato per l'ordinamento. Se si ordina per dimensione, apparirà la colonna dimensionale. Se si ordina per importanza, la colonna importanza. E se si ordina poi per categoria, dove apparirà la colonna categoria. Ecco, arriva anche l'ordinamento per data, scadenza e contrassegno, utile per chi usa i flag delle email per gestire attività e scadenze. Se si contrassegna poi le mail, come da fare con delle date diverse, dove si possono ordinare per scadenza e vedere immediatamente quale richiede attenzione prima. Ecco, diciamo che questa funzionalità si trova già nella roadmap Microsoft 365, con disponibilità generale prevista proprio per questo mese, quindi arriveremo grosso modo verso fine del mese. Arriverà sia per Outlook Windows che su Outlook per il web. Come sempre, le date, però, ecco, lo si sa, magari di questi periodi potrebbero anche slittare. Grande musica ad accompagnarci anche oggi nella nostra puntata. Adesso però noi torniamo, perché vogliamo parlare anche di Brave Origin. Quindi è un browser nuovo, la software house americana che è stata fondata da Brendan Eich, che è il creatore di JavaScript ed ex CEO di Mozilla, avrebbe annunciato Brave Origin. Questa è una versione minimalista pensata proprio per gli utenti che non vogliono tutte le funzionalità del browser, ma solo quelle che garantiscono privacy. Gli utenti Windows, quindi di Mac, Android e iOS, devono però mettere mano al portafoglio, in quanto, attenzione, solo la versione Linux sarebbe quella a gratis. Brave Software sottolinea che nessun browser è realmente gratuito. Chrome raccoglie i dati degli utenti che Google vende agli inserzionisti. Brave invece garantisce la massima privacy e molte funzionalità che sono opt-in. Gli utenti che desiderano quindi avere un browser essenziale possono ora iniziare a utilizzare anche Brave Origin. Rispetto alla versione standard, mancano però delle funzionalità extra, diciamo come news, playlist, rewards, speed reader, stats talk, VPN, insomma, diciamo è molto molto essenziale. Ecco, Brave Origin è disponibile già come browser standalone, quindi, oppure come un upgrade. Nel primo caso, ecco, non ci sono queste funzionalità. Nel secondo caso, però, attenzione, le funzionalità sono incluse, ma comunque vengono disattivate dalle impostazioni. Continuiamo, e attenzione, amici, adesso aprite il vostro portafogli, perché è pronto, c'è un prodotto nuovo sicuramente che vi aspetta negli scaffali. Stiamo parlando degli Huawei, che avrebbe annunciato la disponibilità in Italia di Mate X7. Ha un design che è un po' simile, diciamo, al precedente, così come le dimensioni e il peso, sono però migliorate le specifiche, in particolare quelle di schermi, fotocamere e batteria. Il nuovo smartphone pieghevole può essere già acquistato sullo store ufficiale, e attenzione, si possono anche sfruttare già le due offerte. Il Mate X7, che ha questo schermo OLED interno da 8 pollici con una risoluzione da 2416x2210 pixel e un refresh rate variabile. Lo schermo OLED esterno, che ha diagonale da 6,49 pollici, una risoluzione di 2440x1080 pixel e refresh rate variabile. Schermo esterno protetto da vetro Kunlan Crystal Armor, che garantisce la resistenza ai graffi, alle urti e alle cadute. Ecco, poi ricordo che quell'interno è protetto da una struttura che è composita a tre strati ultra tough. La cerniera con design a 5 archi è realizzata in acciaio ad altissima resistenza, quindi ecco, non potete aprire e chiudere quanto volete. La cornice centrale in alluminio aeronautico e lo smartphone ha ricevuto già una certificazione IP58 e IP59. Insomma, il prezzo, attenzione perché qui non siamo nella fascia economica, è di circa 2100 euro. Insomma, c'è da pensarci prima, E dobbiamo dirlo, amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la voce di Maurizio Rossi in questo venerdì. Noi ci fermiamo. Io vi ringrazio per l'ascolto e chiaramente l'appuntamento viene rinnovato a lunedì. Vi auguro intanto di trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si recherà in visita negli Stati Uniti. Mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca e altri funzionari dell'amministrazione. Migranti, Meloni e 18 leader europei attuare le norme sui rimpatri, inclusi gli hub. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. E poi lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti. A tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
2: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella-Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
0: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno densamente nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Scappa da bagno, pili di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di b

Negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si recherà in visita negli Stati Uniti. Mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca e altri funzionari dell'amministrazione. Migranti, Meloni e 18 leader europei a attuare le norme sui rimpatri, inclusi gli hub. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. E poi lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti. A tra poco.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale.

Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi. Sul fronte intanto la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere. Tutto il Libano deve bruciare, così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. E poi lutto nel mondo del calcio per la morte di Gor Propia. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione.
1: Sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri e il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi missilistici coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
2: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e dura.
1: Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere, tutto il Libano deve bruciare. Così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di 4 militari uccisi da Hezbollah in Libano. Con tutto il rispetto per gli americani, aggiunge, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno. Il nostro dovere supremo, prosegue l'esponente di estrema destra israeliano, e proteggere i cittadini di Israele e i soldati dell'IDF. Questo impegno prevale su ogni altra considerazione. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
3: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
1: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato, segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia, segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Unione.
1: Sono le 16:02.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: want to stop.
1: We can't.
2: I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si recherà in visita negli Stati Uniti. Mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca e altri funzionari dell'amministrazione. Migranti, Meloni e 18 leader europei attuare le norme sui rimpatri, inclusi gli hub. Una bambina di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale nel Barese. Turismo d'Italia si conferma la destinazione più attrattiva d'Europa tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere. Tenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. In Italia, con la cronaca, una bambina di 4 anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso e portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e cranico. Blitz antidroga dei carabinieri a Pianura, alla periferia occidentale di Napoli. I militari hanno arrestato due uomini, padre e figlio, trovati in possesso di circa 3,5 kg di droga, sequestrati anche due fucili regolarmente detenuti dall'anziano. I due dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, sono ora in carcere in attesa di giudizio. Parliamo di turismo. In chiusura, l'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34% e Regno Unito 30%. E quanto emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe, l'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 17:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, difficoltà sono segnalate al momento sull'asse mediano con code per incidente in entrambe le direzioni, esattamente tra Giugliano e il bivio per Caserta in direzione della 1 Roma-Napoli e tra lo svincolo per Scampia e quello per Caserta in direzione Lago di Patria. Code per incidente anche sulla statale bis all'altezza di Acerra, direzione Nola. Trafficato anche il nodo autostradale di Salerno con code per incidente e traffico sulla A2 del Mediterraneo tra San Mango Piemonte e Baronissi direzione Mercato San Severino, ma ci sono code anche sulla 3 direzione Napoli tra Fratte e Salerno Centro. Auto in fila anche sulla carreggiata nord della tangenziale di Salerno tra Torrione e Fratte. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sud-orientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare e il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: scontro diplomatico senza precedenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. Saltano intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran a causa della nuova escalation in Libano. In Gran Bretagna si apre una sfida interna nel partito laburista tra il premier Starmer e l'ex sindaco di Manchester Burnham. Ad Alessandria ha chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Curcio e Moretti nel processo per i fatti della cascina Spiotta. Grave incidente in Puglia per un turista tedesco dopo un tuffo in mare. In Molise proseguono le indagini sul sospetto avvelenamento da ricina. Infine lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono, poi vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite agli Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane saranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito. Un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
2: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
2: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:06.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Prima Radio. Musica ed informazione.
11: Questa è Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli è la provincia più colpita e la Campania si conferma tra le regioni maggiormente interessate dal fenomeno delle minacce. Una ogni 28 ore a Palma Campania, tre persone arrestate per aver minacciato e aggredito una connazionale per costringerla a cedere la propria attività commerciale. Arrestato a Pozzuoli un ricercato internazionale. Dal Pascale di Napoli uno studio sui centenari del fortore per comprendere i meccanismi immunitari che potrebbero aiutare nella lotta contro il cancro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con i dati sulle intimidazioni agli amministratori pubblici. Secondo il rapporto di avviso pubblico, nel 2025 in Italia si sono registrati 309 episodi di minacce, aggressioni e danni di sindaci, assessori, consiglieri e dipendenti della pubblica amministrazione, una ogni 28 ore. Napoli risulta la provincia più colpita del paese. In Campania, negli ultimi 16 anni, sono stati censiti 872 casi, con una media di oltre 50 episodi all'anno. Da Palma a Campania una notizia di cronaca: tre cittadini bengalesi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver minacciato e aggredito una connazionale per costringere a cedere la propria sartoria senza alcun compenso economico. L'indagine è partita dalla denuncia della vittima, che avrebbe subito anche violente aggressioni ed una rapina. Operazione internazionale della polizia: a Pozzuoli è stato arrestato un cittadino straniero di 27 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo. Secondo gli investigatori avrebbe fatto parte di una organizzazione criminale attiva tra Napoli e la Francia nel traffico di banconote false, armi e munizioni. Passiamo alla sanità e alla ricerca. L'Istituto Pascale di Napoli ha presentato i primi risultati del progetto che studia i centenari del fortore beneventano. L'obiettivo è capire se alcune infezioni affrontate nel corso della vita possono avere allenato il sistema immunitario e riconoscere e contrastare anche le cellule tumorali, aprendo così nuove prospettive nella ricerca oncologica. Chiudiamo con una vicenda che riaccende il dibattito sul fine vita. Una donna di 72 anni affetta da SLA, residente nel napoletano, attende da mesi l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Secondo l'associazione Luca Coscioni, la paziente avrebbe già ottenuto il riconoscimento dei requisiti previsti dalla normativa, ma la procedura non sarebbe ancora stata completata. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:00.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: scontro diplomatico senza precedenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. Saltano intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran a causa della nuova escalation in Libano. In Gran Bretagna si apre una sfida interna nel partito laburista tra il premier Starmer e l'ex sindaco di Manchester Burnham. Ad Alessandria ha chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Curcio Moretti nel processo per i fatti della cascina spiotta. Grave incidente in Puglia per un turista tedesco dopo un tuffo in mare. In Molise proseguono le indagini sul sospetto avvelenamento da ricina. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
0: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
2: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della cascina spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
0: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
2: Seguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, ancora trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sull'autostrada A3 direzione Napoli tra Fratte e Salerno Centro. Auto in fila anche sulla carreggiata sud della tangenziale di Salerno tra Torrione e Pastena direzione Ponte Cagnano. Code a tratti per un precedente incidente poi sulla A2 del Mediterraneo nei pressi di Lancusi direzione Salerno. A Napoli abbiamo code per traffico e un incidente sulla tangenziale tra Secondigliana e Corso Malta e poi tra Vomero e Fuori Grotta, il tutto in direzione Pozzuoli. Sulla stessa tangenziale, questa notte, tra le 23 e le 2 del mattino, per una manifestazione resterà chiusa l'uscita di Fuori Grotta da entrambe le provenienze. Sulla statale 145 Sorrentina, dalle 21 alle 7, anche questa notte sarà chiuso il tratto tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Da Massimo Veschi, per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli è la provincia più colpita e la Campania si conferma tra le regioni maggiormente interessate dal fenomeno delle minacce. Una ogni 28 ore a Palma Campania, 3 persone arrestate per aver minacciato e aggredito una connazionale per costringerla a cedere la propria attività commerciale. Arrestato a Pozzuoli un ricercato internazionale. Dal Pascale di Napoli uno studio sui centenari del fortore per comprendere i meccanismi immunitari che potrebbero aiutare nella lotta contro il cancro, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con i dati sulle intimidazioni agli amministratori pubblici. Secondo il rapporto di avviso pubblico, nel 2025 in Italia si sono registrati 309 episodi di minacce, aggressioni e danni di sindaci, assessori, consiglieri e dipendenti della pubblica amministrazione, una ogni 28 ore. Napoli risulta la provincia più colpita del paese. In Campania, negli ultimi 16 anni, sono stati censiti 872 casi, con una media di oltre 50 episodi all'anno. Da Palma a Campania una notizia di cronaca: tre cittadini bengalesi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver minacciato e aggredito una connazionale per costringere a cedere la propria sartoria senza alcun compenso economico. L'indagine è partita dalla denuncia della vittima, che avrebbe subito anche violente aggressioni ed una rapina. Operazione internazionale della polizia: a Pozzuoli è stato arrestato un cittadino straniero di 27 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo. Secondo gli investigatori avrebbe fatto parte di una organizzazione criminale attiva tra Napoli e la Francia nel traffico di banconote false, armi e munizioni. Passiamo alla sanità e alla ricerca. L'Istituto Pascale di Napoli ha presentato i primi risultati del progetto che studia i centenari del fortore beneventano. L'obiettivo è capire se alcune infezioni affrontate nel corso della vita possono avere allenato il sistema immunitario e riconoscere e contrastare anche le cellule tumorali, aprendo così nuove prospettive nella ricerca oncologica. Chiudiamo con una vicenda che riaccende il dibattito sul fine vita. Una donna di 72 anni affetta da SLA, residente nel napoletano, attende da mesi l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Secondo l'associazione Luca Coscioni, la paziente avrebbe già ottenuto il riconoscimento dei requisiti previsti dalla normativa, ma la procedura non sarebbe ancora stata completata. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Questa è Prima Radio Digital.

0: Μάρτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno densamente nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a Gillette.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente,

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Questa è Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.